0: giura.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. La miele è ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 3 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia, con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
0: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
2: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
1: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
2: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
1: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358. Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazioni. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Latte Miele Notizie, Calabria.
5: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

nastro. Canta l'estate con te, latte e miele. 2014.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 6 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, all'inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività. Adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative e personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Hot, energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

non basta il coraggio, ti scrivo e ti penso, Marie. Da questa terra speciale aspetto Natale, ma Cristo non passa di qui. Addio.

visto ver a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, agli inizi di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività. Adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative, personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com sulla nostra app oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: che entrerà nella storia. David Guetta Live. Info e biglietti su iDays.it.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Lattemiere.
2: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1979.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Tutta l'estate insieme a te.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 7:59.
1: Ci siamo anche oggi, che è mercoledì 26 agosto 2026. Buongiorno da Francesco Bianco, parte Paolo Fox e arriviamo noi.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, all'inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività. Adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative e personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui.

0: Ed eccola qui, Lauro, con la città degli angeli in questo mercoledì 26 agosto. Dunque, ci sono molte notizie, c'è una terribile che arriva dal Pakistan, dove un ospedale ha preso fuoco a Islamabad, 14 neonati sono morti perché le fiamme sono esplose proprio nel reparto dove si tengono i bambini. Davvero una notizia terribile. Poi in Italia, con il caro carburante, addirittura una versione Supreme del diesel ha superato già i 3 euro al litro in autostrada sulla Milano-Bologna, sull'Autosul, il tratto che collega il capoluogo lombardo a quello emiliano. E poi la quinta ondata di calore: al sud si supereranno anche i 45 gradi ed è la peggiore dell'estate, ce lo dicono di ogni ondata, facciamo così, che quella che segue sempre peggiore di quella precedente. Certo che 44 gradi all'ombra in zona ventilata vuol dire che farà veramente caldissimo, soprattutto al sud, mentre al nord rimane il tempo instabile.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
7: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
6: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco, 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
8: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ricevevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. che avevamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano, insomma.
6: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia a seconda, ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Spot.
10: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
11: Latte e miele. Ti lascio andare.

settimane. Due settimane, eccolo settembre qui su Radio Latte e Miele. Intanto tutti gli Stati Uniti piangono la morte di Dolly Parton, che era una vera e propria icona del country, quindi molto più famosa in patria che all'estero. Sapete che tendenzialmente le star americane sono star continentali, ma la musica country ha molto successo soprattutto negli Stati Uniti. Lei era una vera e propria icona di questa musica, aveva 80 anni, non era stata bene, aveva trascurato anche la sua salute secondo i familiari. Gli Stati Uniti sono veramente sotto shock, come quando da noi è morta Raffaella Carrà, per farvi un parallelo, per quanto fosse amata Dolly Parton negli Stati Uniti, tanto che il presidente Trump ha deciso le bandiere a mezz'asta per una settimana in tutto il paese. Canterò.

0: fantasia.
1: Giulia con Biagio Antonacci, l'ultima canzone, il disco Latte Miele di questa settimana. Allora, si è parlato molto ieri e anche oggi sui giornali del viaggio del direttore della CIA John Ratcliffe ieri, che è atterrato a Mosca a bordo del suo C-17. È strano anche che l'abbiamo saputo in realtà, no? Nel senso che avvengono diverse volte, no? Che arrivano super spie come lui, è il capo addirittura dei servizi segreti americani, e comunque abbiamo saputo che è atterrato a Mosca. Questo comunque deve farci riflettere. In genere queste missioni sono ultra riservate, l'avrebbero fatto atterrare in una caserma russa se non avessero voluto farcelo sapere. Invece tutto sommato l'hanno fatto atterrare all'aeroporto di Mosca con le persone che hanno visto questo aereo americano militare che atterrava. Quindi il chiaro segnale è che volevano farci sapere che il capo della CIA fosse a Mosca. Non sappiamo in realtà chi abbia incontrato il capo della CIA, ma sicuramente personaggi di altissimo livello. Ci sono speculazioni, non sappiamo niente, però sono speculazioni che si sia parlato soprattutto di quello che avviene tra Russia e Ucraina, e poi anche della situazione in Iran, ma nessuna conferma è arrivata.
2: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
4: State zitto, poveri!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
10: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
11: Scusa, sto facendo colazione.
12: Ci vuole Fiorentini.
13: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
14: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
13: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
15: Latte miele.
1: Quando torniamo qui su Latte miele parleremo delle novità nell'anno scolastico che sta per iniziare, dal metal detector all'intelligenza artificiale. Prima vi lascio i Pooh con Piccola Katie e poi c'è Ron con Joe Temerario. A tra poco.

Torneranno gli angeli, ecco la Fiorella Mannoia qui su Radio Latte e Miele. Come vi dicevo, ci occupiamo dei biglietti aerei, quando è meglio comprarli. Allora, partiamo da quando conviene comprarli. Innanzitutto, non è vero che bisogna comprarli molti mesi prima, perché il periodo migliore è tra 30 e 60 giorni prima della partenza, quindi non è che se prenotiamo oggi per l'estate prossima risparmiamo di più. In realtà tra 30 e 60 giorni è il momento migliore. Vediamo ancora, bisogna evitare venerdì, domenica e giorni immediatamente prima o dopo le festività, quindi molto facile prima del weekend, subito dopo il weekend è meglio di no, e anche i giorni immediatamente prima o dopo le festività infrasettimanali. Bisogna vi consiglio di utilizzare anche queste piattaforme come Skyscanner, Google Flights o Momondo, che confrontano tutti i prezzi delle compagnie, ma poi andate nel sito della compagnia perché lì trovate i dettagli, che è molto meglio fare. Ci sono poi un sacco di bufale intorno all'acquisto economico dei biglietti. Non è vero che ci sia un momento migliore della giornata, non è vero che cancellando i cookie del browser possa far diminuire il prezzo, non è vero che cercare ripetutamente i voli faccia crescere il prezzo del biglietto, non è vero che siano sempre low cost a offrire il biglietto più economico. A volte ci sono delle compagnie di bandiera che fanno eccellenti promozioni.

0: Angelino Ice Mietta qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di questo viaggio misterioso del capo della CIA a Mosca. Davvero, come dicono i russi, il direttore della CIA è andato a Mosca per normali contatti tra i servizi di sicurezza? Cioè, lui prende un volo aereo invece che fare come tutti noi una call tra computer e atterra a Mosca, tra l'altro facendocelo sapere, perché avrebbero potuto farlo atterrare in una base segreta e noi non avremmo saputo nulla. Invece lo fanno atterrare anche nell'aeroporto di Mosca, quindi davanti a molte persone che possono vedere. Portava con sé berline blindate e apparecchiature della scorta, o era previsto anche uno scambio di prigionieri? A volte succede, no? Quando le spie vengono arrestate, succede che tra Stati Uniti e Russia, ma a volte anche tra altri paesi, ci sia poi uno scambio di prigionieri. L'ultima volta di un capo della CIA in Russia era il 2021, quando William Burns fu spedito da Biden ad avvertire Putin che gli americani sapevano dei suoi movimenti in vista dell'invasione dell'Ucraina. Non serviva molto, lo sapete che poi è scoppiata la guerra, però ci si chiede come mai in questo momento così delicato nella guerra tra Russia e Ucraina, con gli ucraini che continuano ad attaccare in modo efficace anche il territorio russo, arrivando fino a Mosca, ci sia questo viaggio improvviso del direttore dei servizi segreti americani.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Spot. La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
9: Latte e miele.

Vedo Nero, c'è Zucchero qui su Radio Latte e Miele. Vede Nero anche Ranucci, Sifido Ranucci, sapete, il conduttore di Report ormai da moltissimi anni. È un programma di grande successo lanciato da Milena Gabanelli, che ora è il Corriere della Sera. E naturalmente conoscete tutto quello che è accaduto con l'attentato, l'arresto di La Vitola, che è amico di Ranucci, e il fatto che in molti si chiedono se sia corretto o meno che lui rimanga alla conduzione di un programma di inchiesta così importante, che fa ascolti anche così interessanti. In realtà la RAI oggi deciderà del suo futuro e molto probabilmente sta preparando una sorta di exit strategy, nel senso che nessuno vuole licenziarlo dal servizio pubblico, ma non vogliono neanche che rimanga a Report, quindi dovrebbe spostarsi o al TG3 o a Rai News a fare sempre il suo lavoro, ma in modo assolutamente diverso. Vedremo quello che la Rai davvero proporrà al giornalista e vedremo se lui accetterà.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Latte e Miele anche oggi, che è mercoledì 26 agosto, quando torneremo, tra l'altro parleremo anche della imminente eclissi di Luna.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, ad inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività. Adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative e personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Irrecuperabile, eccolo Trigno insieme a Ermal Meta qui su Radio Latte Miele per la terza ora insieme in questo mercoledì 26 agosto 2026. Allora, dopo l'eclissi di sole che tanto ci è piaciuta il 12 agosto, il cielo di questo mese ci regalerà anche la famosissima luna rossa. C'è anche una canzone molto celebre che appunto ne parla, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto, quindi immagino che io la vedrò. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico color rosso mattone. Allora, a chiudere il cerchio sarà quindi questo secondo imperdibile appuntamento. Le due eclissi appartengono alla stessa stagione, appunto, delle eclissi, in queste finestre che si verificano quando il Sole si trova vicino all'orbita lunare. Possono verificarsi due eclissi separati da circa due settimane, come è avvenuto 12 agosto e adesso 28 agosto, e quindi sono tutti pronti a vederla. Speriamo che non ci siano nuvole al nord. Al sud sicuramente non ci saranno nuvole e sarà visibilissima.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin, così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima volta dal mistero poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte due morti e due feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, due i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Canta Noemi qui su Radio Latte e Miele. Stavo vedendo questa discussione. Sapete che abbiamo parlato anche qui del fatto che Melania Trump spesso non c'è, fa altre cose nella vita, si vede. E adesso c'è anche un'esperta di labiale che sostiene che durante il Freedom 250 Grand Prix di Washington lei abbia detto al marito a un certo punto: ne ho abbastanza di lei. Questa lei sarebbe Natalie Harp, l'assistente 35enne di Trump, che è al centro delle cronache perché si dice che sia la vera moglie, insomma, del presidente. Secondo me è una sciocchezza, figuriamoci se lei dice questa frase in un evento pubblico, perché no, glielo poteva dire tranquillamente a casa se voleva dirlo. Comunque, questo dicono i giornali americani. Già che parliamo di America, non possiamo anche noi non unirci al cordoglio per la morte di Dolly Parton, anche se era molto più famosa negli Stati Uniti, no? Da noi in Italia la conosciamo per le sue parrucche e per la canzone I Will Always Love You, che in realtà è poi stata portata a successo mondiale da Whitney Houston, ma lei era l'autrice, ed è una donna un po' come la Carrà, capace di unire tutti i mondi, perché era amatissima dal movimenti LGBTQI+, ed era anche molto amata dall'ultradestra.

Agitare Coca-Cola, c'è anche il nostro amico Tommaso Paradiso, Tommy Heaven, qui su Radio Latte e Miele. Allora, si sta parlando, lo sapete, moltissimo di questa nuova mini proroga dello sconto sul diesel. Oggi sarà un consiglio dei ministri che deciderà, però certo andrebbe trovato un modo più sicuro e fermo per abbassare i carburanti. Si sta pensando anche a dei bonus per le fasce di reddito più basse, però è anche vero che il diesel viene acquistato soprattutto da chi lavora, no? Perché se pensate ai camion, che sono quasi tutti a diesel perché è più potente e più economico, ai trattori, alle barche, che dei pescatori, insomma, il gasolio è molto utilizzato per anche per noi, nel senso che poi questa merce viene trasportata e viene portata nei negozi e nei supermercati, e quindi lo paghiamo noi alla fine, è la spesa. Quindi non so se l'idea di aiutare solo le fasce di reddito più basse sia convincente rispetto a un problema che è molto più importante.

0: storia. David Guetta live. Info e biglietti su idays.it.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport.
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
9: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
8: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
10: Quando torniamo qui su Latte Miele parleremo del caro assicurazioni auto in Italia che continuano ad aumentare. Prima vi lascio a Lucio Battisti con un'avventura, poi ci sarà Anna Oxa con È tutto un attimo. A tra poco.

0: Anoxa, è tutto un attimo qui su Radio Latte Miele, canzone scritta da Umberto Smaila. Allora, parliamo del caro assicurazione in Italia, perché l'RC Auto, che è la polizza obbligatoria per guidare, dobbiamo, non possiamo scegliere di non averla, è quella sulla responsabilità civile, è tornata a pesare molto sul portafoglio delle famiglie italiane. Dal 2022 i prezzi sono in costante aumento e gli automobilisti pagano in media circa 70 euro in più all'anno rispetto al passato. Il motivo principale non è un aumento degli incidenti, ma il loro costo. Con l'inflazione, riparare le auto è diventato molto più costoso, i pezzi di ricambio e riparazioni costano di più, i veicoli moderni sono pieni di sensori, radar e sistemi avanzati che rendono più onerose anche le riparazioni minori, e sono aumentati anche i costi legati ai danni delle persone. Ci sono poi differenze sostanziali, perché le città più care sono Napoli, Prato e Caserta, le più economiche sono Potenza, Enna e Oristano. Tuttavia nell'ultimo anno i rincari percentuali più forti si sono visti in alcune province del centro-nord come Vercelli e Milano. Come fare a risparmiare? Naturalmente controllando le offerte. Sapete che anche qui, come per gli aerei, ci sono delle piattaforme che confrontano le varie polizze, ma attenzione, perché dovete leggere tutto, perché poi alla fine magari risparmiate ma avete franchigie alte, quindi magari il primo 1000 euro dovete pagarlo voi, oppure ci sono delle piccole tra virgolette fregature. Quindi mi raccomando, quando costa molto poco leggete assolutamente tutto, perché a volte poi se no ci si rimane male.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: perché è la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: La terra dei cachi, Elio e le storie tese. Questa canzone 30 anni fa arrivò seconda al Festival di Sanremo. Allora, parliamo dei corridoi faunistici per salvare cervi e altri animali e evitare incidenti. In Italia in un anno ci sono stati 181 scontri tra automobili e animali selvatici, con 14 morti e 254 feriti, e quindi molto importanti. E quindi si sta cercando di trovare una soluzione. Tra l'altro il cervo, ho letto anche che è stressato quello che sta in Abruzzo, perché la gente si avvicina un po' troppo, li vuole fare le foto, Instagram, Facebook, eccetera eccetera. Mi raccomando, state a grande distanza, anche perché se vi carica un cervo poi non ho raccontato. E comunque si sta pensando di fare dei percorsi faunistici dedicati solo a questi animali, senza far passare le macchine in mezzo. Potrebbe essere una soluzione. Tutto questo si inserisce invece nel nuovo disegno di legge per la caccia, che prevede invece l'allungamento della stagione della caccia, appunto, e la possibilità anche di sparare lungo i confini di Stato, perché prima non si poteva fare, perché lì passano gli stormi, sapete, no? Che emigrano dal nostro paese, passano, vanno via. Prima non si poteva perché è molto facile colpirli, perché sono stormi con migliaia di uccelli. Prima era vietato, questo disegno di legge prevede la possibilità di sparare.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: classe.
1: Esibizionista, c'è anche Annalisa qui su Radio Latte e Miele. Sapete che parliamo spesso di overtourism, che è quando una località è presa così d'assalto dalle persone da renderla invivibile quasi. E sta succedendo anche alle Dolomiti. Sono apparse proprio lungo le strade delle Dolomiti alcuni cartelli. Sapete il cartello tornante, no? Che c'è spesso in montagna per queste curve che si susseguono. Ce n'è uno adesso che si chiama Tornatene, quindi tornatevene a casa, è questo il concetto. Stanno apparendo praticamente ovunque nelle Dolomiti, sono molti i posti in cui si comincia a protestare davvero. Tante città d'arte sono state svuotate dai residenti, perché la gran parte delle case nei centri storici vengono affittati solo ai turisti. Succede anche in città come Roma e Milano, che un tempo nel centro storico avevano un sacco di residenti, ora praticamente non ce ne sono più. C'è il caso limite di Firenze, infatti il sindaco ha preso anche dei provvedimenti. E in Spagna insistono le manifestazioni contro i turisti, avvengono sia a Barcellona che a Maiorca.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Latte Miele anche oggi, che è mercoledì 26 agosto. Vi ricordo che potete ascoltarci su lattemiele.com scaricando l'app ufficiale, che è quella gialla ed è gratuita, e poi in versione DAB in moltissime province italiane.

0: 11:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci qua, sempre su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 26 agosto da Francesco Bianco e ora anche da Alberto Zanni. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Ero lì che stavo cercando un po' di notizie, perché a parte le cose drammatiche che ci sono in giro, qualcosa che
2: sarà
3: ci
2: il caldo.
3: Sarà il caldo? Beh, può essere, perché giù nel sud Italia fa parecchio caldo.
2: Ho visto 44 gradi. Tra l'altro c'è questa storia invece che arriva da Lucca, perché una signora ha vinto, sì, 101 milioni di euro al super nella lotto, ma lo ha tenuto nascosto al marito. Poi sono diventati ex improvvisamente, lei se n'è andata e adesso lui invece chiede il mantenimento record, perché dice: li hai vinti quando ancora eravamo sposati.
3: Però di la verità.
2: Però brava. Qua,
3: sì, bravissima. Quanti di noi sognano una vincita per andarsene via
2: però
3: di casa?
2: Benissimo, ma vinci 101 milioni e dai 10 scappi senza fare, no? Così non fai neanche la barbona, come dire. Va bene, vi lascio con Alberto per 3 ore. Voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Va bene, noi partiamo subito con un classico di quest'estate 2026, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Color.

0: questa canzone secondo me l'avrebbe dedicata volentieri quel marito che ha dovuto far causa all'ex moglie perché insomma, lei ha fatto questa vincita. Ne parlavamo poco fa con Francesco e vabbè ragazzi, ci sta tutta, perché poi la storia è quella, sei arrivata a te e ci mancavi solo te, dici già sono in mezzo a tutti questi disastri, però la canzone devo dire è molto allegra e possiamo definirla un po' come il tormentone di quest'estate 2026, che al nord sembra leggermente abbandonarci, almeno in questi giorni, mentre nel sud Italia ci sono ancora 38-39 gradi. Gente che ci scrive dalla Sicilia e dice non ne possiamo più di questo caldo, però mi sa che andremo avanti ancora un po'. Tra poco vi parlerò di uno strano general manager.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

Sullate miele ogni settimana la canzone nuova di Edoardo Bennato. E adesso parliamo di questo uomo che si è finto general manager per il Sud Italia di una nota logistica. Allora, cosa ha fatto? Ha esibito un biglietto da visita falso e ha trascorso un soggiorno di lusso in un hotel in provincia di Bolzano. Dopo aver speso all'incirca 7.000 euro in servizi e comfort, al momento di saldare ha ammesso di non avere i soldi. No, scusi, mi mancano quegli spicci, quei 6.900 euro da pagare. Ovviamente i proprietari dell'hotel hanno chiamato i carabinieri e gli accertamenti hanno rivelato che non si trattava di un caso isolato, poiché l'uomo aveva già collezionato ben 19 denunce simili in passato. Poi per lui ovviamente è scattata l'ennesima denuncia, e questa volta proprio per insolvenza fraudolenta. Però chissà quante volte magari vi siete trovati in situazioni dove ho dimenticato il portafoglio a casa, oppure molto spesso si scrocca ad amici, parenti, eccetera, o viceversa. Vi è mai capitata una situazione del genere? Magari approfondiamo questo tra poco, dopo aver ascoltato Giuli e Biagio Antonacci. Canterò.

Fantasia. Il nostro disco Latte e Miele, l'ultima canzone di Giuli e Biagio Antonacci. Allora, torniamo un po' sull'argomento più che altro dello scrocco, di quelli che se ne approfittano, no? Guarda, ho dimenticato il portafoglio a casa, oppure fanno finta di tirar fuori il portafoglio mentre aspettano che, non so, l'amico offra la colazione, il caffè, l'aperitivo. E poi, quando si va magari tutti in compagnia a mangiare fuori, c'è sempre quello che non vuole dividere alla romana, no? Dice: no, io ho mangiato poco e quindi pago il mio. E poi diventa un disastro quando devi alla fine suddividere il conto, magari siete in 10, 9, 12, eccetera. E ve lo voglio chiedere, sono curioso di sapere voi come reagite quando andate magari a pranzo o a cena con degli amici. Dividete alla romana, cioè l'importo totale per quanti siete, o ognuno il suo? E scrivetemi o mandatemi dei vocali al 335 787 1910.

0: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Beh, la notte vola, la notte delle stelle a Malta è vicinissima, il 5 di settembre. Ci sarà proprio lei, Lorella Cuccarini, che ascolteremo tra poco. Prima però Umberto Tozzi nel nostro viaggio che si apre con Ti amo.

Della notte vola di Lorella Cuccarini, anche qui in radio la stavamo ballando tutti. Devo dire che Gianmarco, che si sta occupando della parte tecnica, è bravissimo, ragazzi, è davvero il numero uno. Io purtroppo nel ballo sono negato, come in tante altre cose. Una notte con le stelle, che sarà presentato appunto da Lorella Cuccarini, adesso ve lo spiego meglio. Ci sono un sacco di artisti che parteciperanno quest'anno a Malta, ad esempio Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo, Raff e molti altri ancora, mi sembra anche Raul Bova e tanti altri artisti, perché è una serata veramente memorabile, che segna un po' la fine dell'estate e naturalmente uno dei tanti grandi appuntamenti con Radio Latte Miele, la radio che state ascoltando in questo momento. Io sono Alberto Zanni, vi accompagno fino alle 14 facendovi sentire della grande musica come questa di Carmen Consoli.

0: Beh, ancora attuale, 1996, Amore di plastica, questa canzone di Carmen Consoli che abbiamo ritrovato qui su Latte Miele. Poi mentre, insomma, noi stiamo facendo questo viaggio nel tempo grazie alla musica, mi sono perso che sono arrivati un bel po' di messaggi al nostro 335 787 1910. Devo salutare subito Luca di Laveno Mombello in provincia di Varese, perché stavamo parlando poco fa, no, di quando si va a cena o a pranzo con tutta la compagnia, come si paga? Alla romana, cioè si divide per quanti si è al tavolo, oppure ognuno paga per sé? Allora Luca dice: beh, ciao Alberto, da noi con gli amici si fa rigorosamente alla romana, si divide tutto in parti uguali e via, anche perché a fine cena nessuno poi si ricorda che cosa ha preso. Saluto Martina da Padova, dice: ciao Alberto, sono per la divisione alla romana al centesimo, se ceniamo a casa o al ristorante è la stessa cosa. Poi salutiamo Sara, dice: assolutamente ognuno di noi paga il suo, c'è chi prende solo una pizza e chi fa antipasto, primo, secondo e dolce, mi sembra giusto che ognuno paghi per quello che effettivamente ha consumato. Vabbè, voi se volete essere dei nostri, raccontarci la vostra esperienza, magari in questo caso vi è successo qualcosa di particolare che vale la pena raccontarci, anche con un vocale al 335 787 1910, potete farlo.
1: Dice il saggio: la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini: a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellieMonellitropea.it.
8: Latte e miele.

Nel sud della nostra penisola tanti stanno perdendo le parole perché non ce la fanno più con sto caldo pazzesco. Pare che ritorni il caldo africano ancora, ma cioè, scusami, se in Sicilia, anzi salutiamo Franco che ci sta ascoltando la Caltanissetta, cioè ci sono 33 gradi e fa un caldo, perché poi il caldo è diverso anche da regione a regione, se c'è il mare è un caldo magari anche più umido rispetto a quello che ci può essere qui a Milano, che è affoso. Oh, 30 gradi ti sembra di viverne 40-45. Vabbè, comunque il caldo africano a quanto pare sta arrivando. Da domani si rialzano ancora una volta le temperature al sud, con picco nelle isole maggiori, quindi Sicilia e Sardegna, di 43-44 gradi, molto sopra la media anche il centro e sopra la media anche il nord, mentre venerdì la giornata rovente vedrà picchi di 41 gradi al centro, 44 al sud, 35 al nord. Quindi insomma non possiamo fare altro che ricordarvi di bere, non so, tanta acqua e non uscire nelle ore più caldi. Quindi il consiglio è: statevene a casa.

0: Il titolo l'ha già detto lui, Samurai J, qui su Radio Latte Miele. Buongiorno da Alberto Zanni. Torniamo a parlare di caldo, ma soprattutto di Giappone, perché i giapponesi hanno questa inventiva pazzesca. Si sono inventati una cabina refrigerata dalle dimensioni di una cabina telefonica, pensata per proteggere i lavoratori dal caldo estremo. Quindi eroga getti d'aria di circa 5 gradi, permettendo a chi lavora all'aperto o in ambienti caldi, come non so, i cantieri, i magazzini, di raffreddare rapidamente il corpo ai primi segni di affaticamento. Ma pensate come sono avanti sti giapponesi. Tra poco invece parleremo di record, prima però ascoltiamo dalla redazione le ultime notizie.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino, continuano i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase, alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
5: Latte e miele.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Come un mantra questo DNA di Gabri Ponte e Jovanotti. Ma dovremmo studiare il DNA di questo signore che si chiama Frank Zemensky. Ha 95 anni, è entrato nel Guinness dei primati come lo speedcuber più anziano del mondo. Che vuol dire? Vuol dire quelli che fanno il cubo di Rubik. Siete presente? Ecco, ha vinto il torneo Two Buffalo Cube Days 2026 a New York. Appassionato del cubo di Rubik dal 1980 e forte di decenni di studi e appunti, Frank ha battuto concorrenti molto più giovani. Dopo aver inizialmente scambiato per un semplice accompagnatore, i ragazzi del torneo lo hanno accolto con rispetto, stupiti delle sue abilità. Hai capito? Questi giovani che dicono: ma cosa vuole fare quel vecchio lì con la barba? Ma figurati se riesce a completare il cubo di Rubik. Beh, l'ha fatto veramente in un tempo minimo, credo che sia stato 5 minuti. Comunque lo ha risolto e si è rimesso in gioco proprio conquistando questo titolo a 95 anni. Che bello!

0: d'amore.
1: Saif, parlar d'amore, questa è la canzone che abbiamo ascoltato in questi minuti su Radio Latte Miele. Buongiorno da Alberto Zanni, dall'altra parte, io dico del metro, perché una volta c'erano i vetri che separavano la regia dalla, diciamo così, dalla parte speaker, e adesso c'è niente. Ci possiamo tirare direttamente le penne, le bottiglie, tutto quello che serve. Senti, però io di Gianmarco ho bisogno. Tu sei bravo nei lavori di casa? Zero, no? Nemmeno io, sono veramente un disastro, non so fare assolutamente niente. Soprattutto adesso vi voglio dare un consiglio per quanto riguarda l'appendere i quadri, che sembra una roba tanto semplice, però bisognerebbe avere un po' di estetica, ma soprattutto attenzione alla posizione e soprattutto all'altezza, perché se avete un quadro bisogna valorizzarlo bene. Allora, la regola generale prevede di posizionare il centro del quadro a 152 centimetri dal pavimento, la stessa altezza che viene usata nei musei per non affaticare la vista. Poi, se invece si trova sopra un mobile, è consigliabile lasciarlo a 15-25 cm di spazio tra quest'ultimo e la cornice, mentre per i bambini i quadretti vanno abbassati. E un quadro posizionato correttamente, ricordate, valorizza lo spazio circostante, catturando subito lo sguardo. Quindi mi raccomando, quando siete lì ad appendere i quadri, fatelo in maniera accurata.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
11: Consumi e previeni i guasti.
12: SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
13: Facciamo un bel giro nel tempo grazie alla musica di Radio Latte Miele e ai grandi successi degli anni 70-80. Ascolteremo Francesco De Gregori, ma subito Fabrizio De André con Bocca di Rosa. Latte Miele.
14: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
15: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
14: Ma la passione spesso conduce

Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68, poi ci sono anche altre leve calcistiche che ci vengono in mente, ad esempio quelle degli anni 80, degli anni 90, i ragazzi di oggi che giocano e che non riescono ad avere sbocchi poi nelle squadre nazionali. Perché? Perché prendono tutti stranieri, non so come mai questa cosa, io ce l'ho un po', perché secondo me abbiamo tantissimi talenti in Italia per quanto riguarda il calcio che non vengono valorizzati e si dà spazio solamente, chissà, sono i più bravi, forse non so, i brasiliani, gli spagnoli, i francesi, no, gli italiani ormai ultimamente anche nella musica è un po' così, vengono messi da parte, chissà perché. Vabbè, comunque a proposito di sport, è partito il campionato di calcio, sono contento che la mia squadra del cuore abbia vinto, ma l'ho vista brutta, se cominciamo così, altro che campionato, perché sai che tutti dicono, ah, quest'anno il campionato sarà, non so, dell'Inter, sì sì, sarà dell'Inter, oppure del Milan, speriamo, vabbè, o della Juve, eccetera, comunque le grandi squadre hanno fatto bene, hanno un po' deluso, vabbè, il Monza, ha deluso un po' il Como, perché ci si aspettava probabilmente qualcosa di più da queste squadre, vabbè, comunque staremo a vedere, tanto il campionato è appena cominciato. Noi qui in radio abbiamo già fatto il fantacalcio, vedremo poi alla fine della stagione calcistica chi sarà il vincitore del fantacalcio, ma soprattutto il vincitore del campionato di calcio 2026-2027. Lei per me ha vinto tutto e Giorgia, strano il mio destino. Strano il mio.

0: A febbraio questa canzone di Giorgia, Strano il mio destino, ha compiuto la veneranda età di 30 anni, cioè 30 anni dal primo grande successo di Giorgia, che abbiamo avuto il piacere di vedere a Sanremo. È stata una grande protagonista del Sanremo di quell'anno. Uno dei protagonisti del festival negli anni soprattutto 80 è stato Albano, che a quanto pare è sposato ancora con Loredana Ricci. Non lo sapevo, io pensavo che c'era stato qualcosa tra loro. No, invece sono 25 anni che stanno insieme. Tra l'altro Loredana Lecciso proprio ieri ha compiuto 54 anni, quindi tanti tanti auguri. Hanno anche due figli insieme, Yasmin e Albano Junior. Però, cioè, sono durati tanto, 25 anni. Lei quanti anni aveva? Se ne ha fatto i 54? C'è una bella differenza di età tra la Lecciso e Albano, ma chissà. Ma voi, così colgo un po' l'occasione per chiedervelo, ma così tanta differenza di età in amore, secondo voi può funzionare? Ve lo chiedo perché sono curioso. Io sono dubbioso più che altro. Magari qualcuno ci vuole raccontare la propria esperienza e può farlo attraverso il nostro WhatsApp, il 335-787-1910.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
3: Telefono 0963 26 31 98.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: aspettare.
1: Cesare Cremonini con Mondo. Ci sono dei messaggi che sono arrivati un po' in ritardo, come si dice, a dorso di mulo, perché prima stavamo parlando del fatto che quando si esce a pranzo o a cena con gli amici, o si divide il conto, oppure ognuno paga il suo. Sono arrivati dei messaggi che adesso vi facciamo ascoltare.
2: Ciao, buongiorno, sono Aliena della Pina.
1: Ciao.
2: A me di scroccare alle persone non mi è mai capitato, non lo farò mai, non sta nel mio DNA. Io se ho i soldi faccio qualsiasi cosa, ma senza non faccio nulla. Ciao, una buona giornata.
1: Grazie, un bacio, e poi ne abbiamo un altro.
3: Buongiorno Latte Miele. Allora noi facciamo così: se tipo abbiamo preso più o meno tutti la stessa cosa, o pizza o ristorante, dividiamo per quanti siamo. Se invece c'è chi ha preso il bis di pesce, magari la bottiglia di vino, eccetera eccetera, dividiamo per quello che ognuno ha mangiato, ecco.
1: Mi sembra anche giusto. Ciao bellissima, grazie per averci detto la tua opinione, il tuo pensiero. Questa è Radio Latte Miele, io sono Alberto Zanni, quello nuovo, perché da un paio di giorni, insomma, che occupo il microfono in questa fascia tra le 11 e le 14, e sarà così fino a venerdì, poi vi racconterò che cosa succederà più avanti. E adesso, insomma, ci ascoltiamo un altro grande successo.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Businessman, così cantava Dito nella Piaga in questi minuti qui su Radio Latte e Miele. Saluto anche Massimiliano di Milano. Ciao Max, come va? Tutto bene? Lui dice sì, però Zanni, vabbè, parli del dividere il conto in tavola e ok, ci sto. Ma sulla differenza di età non sono molto d'accordo, perché non è giusto che solo gli uomini debbano avere le donne più giovani, ma può essere anche il contrario. Ad esempio, io sono più giovane della mia compagna. Vabbè, sono cose che succedono, no? Io prima parlavo di Albano e Loredana Lecciso, che hanno veramente tanti anni di differenza e stanno insieme da ben 25 anni. Tra poco, intanto, so che stanno arrivando dei messaggi al 335-787-1910. Li raccolgo tutti insieme, anche se mi mandate dei vocali, va bene lo stesso. E poi, insomma, vi renderò protagonisti nella mattinata di Latte e Miele. Adesso do la linea al nostro Francesco Bianco che ci accompagnerà per qualche minuto parlandoci di salute, proprio con Ok Salute.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di vaccini, ce n'è bisogno dopo quello che è successo a Palermo. I vaccini sono tra gli strumenti medici più studiati e sicuri della storia, ma la disinformazione attorno ad essi affonda le radici in paure comprensibili, dati manipolati o veri e propri falsi storici. Ecco le principali bufale sui vaccini e perché non hanno alcun fondamento scientifico. La prima, naturalmente lo sapete, i vaccini causano l'autismo. Nata da uno studio del 1998 di Andrew Wakefield, poi smascherato per frode scientifica, ritirato dalla rivista The Lancet e costata a Wakefield la radiazione dall'albo dei medici, questa teoria è stata smentita da decine di studi su milioni di bambini. Non esiste alcuna correlazione tra la somministrazione dei vaccini, in particolare il trivalente, e l'insorgenza dell'autismo. Nonostante anche Wakefield abbia ammesso di aver falsificato i dati, questa fake news continua a essere presente praticamente ovunque. La seconda, i vaccini a mRNA modificano il DNA umano. L'mRNA contenuto in alcuni vaccini, come quello di Covid, funziona come un messaggero temporaneo, fornisce alla cellula le istruzioni per produrre una proteina del virus e poi si degrada rapidamente. Non entra mai nel nucleo cellulare dove si trova il nostro DNA e non ha la capacità chimica di integrarsi nel genoma umano. Troppi vaccini insieme sovraccaricano il sistema immunitario. Il sistema immunitario di un neonato affronta ogni giorno migliaia di antigeni, batteri, virus, allergeni, attraverso aria, cibo, contatto con l'ambiente. La carica antigenica presente in tutti i vaccini del calendario vaccinale messi insieme rappresenta una frazione infinitesimale di ciò che l'organismo gestisce ogni giorno senza problemi. I vaccini contengono metalli pesanti tossici come mercurio o alluminio. Il Thimerosal, un composto del mercurio usato in passato come conservante, è stato rimosso dalla maggior parte dei vaccini già nei primi anni 2000, solo per precauzione, pur non avendo mai dimostrato tossicità alle dosi impiegate. L'alluminio viene usato come adiuvante per stimolare la risposta immunitaria, ma in quantità piccolissime, di gran lunga inferiori a quelle che assumiamo ogni giorno attraverso l'alimentazione o l'acqua. È meglio contrarre l'infezione naturale rispetto al vaccino? L'immunità naturale comporta tutti i rischi della malattia reale: lesioni polmonari, danni neurologici, ricoveri in terapia intensiva e morte. Il vaccino addestra il sistema immunitario a riconoscere il patogeno fornendo lo stesso identikit senza esporre l'organismo ai pericoli della malattia vera e propria. I vaccini contengono microchip per il tracciamento o sostanze magnetiche, una teoria del complotto priva di qualsiasi riscontro fisico e biologico. Le fiale contengono solo molecole biologiche, sali, zuccheri e acqua. Nessuna tecnologia moderna permette di inserire microchip funzionanti attraverso gli aghi sottilissimi usati per le iniezioni intramuscolari. Già che ci siamo, vi ricordo anche quali sono i 10 vaccini obbligatori per iscrivere i bambini a scuola: antipolio, antidifterite, antitetano, antiepatite B, antipertosse, antiemophilus influenzae tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
9: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

È partita quasi in sordina questa bossa nostra ed è diventato uno dei grandi successi di questa estate 2026. Buona giornata ad Alberto Zanni, abbiamo ancora 40 minuti circa da trascorrere insieme. Volevo ringraziare tutti gli amici che mi stanno scrivendo al 335, aspetta che devo ancora impararlo, 787-1910. Dai, ci sono arrivato, hai visto? Ho iniziato a memorizzare anche il nostro numero di WhatsApp. Perché devo salutare gli amici? Perché siete veramente in tanti a scrivermi. Ad esempio, prima vi chiedevo della differenza di età, prendendo spunto dal compleanno di Loredana Lecciso e di Albano, e Loredana che ha 25, no, più di, no, sono insieme da 25 anni, ma non so quanta differenza di età hanno, tantissima comunque, 50 secondo me più o meno. Dunque leggo il primo messaggio che arriva da Wanda di Fermo. Dice: secondo me la differenza d'età non conta assolutamente nulla. Guardate Albano e la Lecciso, ma anche Rita Pavone e Teddy Reno. È vero, non ci avevo mica pensato questo. Può comunque funzionare una storia con tanta differenza d'età, anzi spesso la maturità da una parte e l'energia dall'altra si compensano alla perfezione, e viva l'amore. È vero Wanda. Poi c'è quest'altro messaggio di Stefano. Diciamo la verità, sulla carta è tutto bello, ma a lungo termine la differenza d'età si fa sentire, come cambiano le energie, gli interessi e le frasi e le varie fasi della vita. Albano e la Lecciso sono un'eccezione, non la regola, e poi non sarà poi così interessante, vero? Stefano, hai perfettamente ragione, chi se ne frega, l'amore è l'amore, viva l'amore, di qualsiasi tipo. Adesso c'è Ligabue con la nuova Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: per te.
1: Tra le tracce nuove che vi stiamo proponendo c'è questa di Ligabue, qualcosa per te qui su Latte Miele. Continuo a leggere un po' di messaggi perché siete in tantissimi, ragazzi, ce la faccio a starvi dietro. Saluto Carla di Milano, dice: la differenza d'età funziona ad una sola condizione, Alberto, che chi è più giovane abbia molta pazienza e che più anziano abbia una buona pensione e tanta autoironia, proprio come ce l'ha Albano. E poi: ciao Alberto, ben arrivato, sono Simone da Torino. Funziona? Certo che sì, basta non guardare mai la carta d'identità e soprattutto dividere equamente il telecomando la sera sul divano. Tutto il resto sono solo chiacchiere. E anche qui, caro Simone di Torino, ti devo dare effettivamente tanta ragione. Un abbraccio.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Suonate bene, tra poco parleremo di tendenze per quanto riguarda il mondo animale. Sapete che a noi gli animali ci piacciono tanto, tanto, tanto. Il nostro viaggio inizia con Renato Zero, Il cielo, dal 1977.

di stadio con chiedi chi erano i Beatles. Era il 1984. Questo viaggio attraverso la musica ci apre dei cassetti pazzeschi. Parliamo di uno studio che dice che in Italia oltre la metà delle famiglie, stiamo parlando del 54,5%, possiede un animale domestico, con una forte crescita soprattutto tra le giovani coppie senza figli. Questo cambiamento ha portato a considerare gli animali veri e propri membri della famiglia, tanto da volerli presenti anche nel giorno del matrimonio. E qui volevo arrivare. Proprio per rispondere a questo tipo di esigenza si stanno diffondendo sempre di più cerimonie pet friendly, e soprattutto c'è anche la figura della wedding dog sitter, cioè un'assistente personale dedicata al cane che permette agli sposi di godersi la festa in tranquillità, senza l'ansia di doverlo lasciare a casa, e garantendo poi la sua presenza nei momenti speciali e nelle foto ricordo. Ci sono stati anche dei cani che in alcuni matrimoni hanno portato addirittura le fedi, un po' come fanno i bambini piccoli. E va bene, quindi bella idea, e soprattutto che bello che anche nel giorno del matrimonio, forse il giorno più importante della vita, ci sia anche il nostro caro amico a quattro zampe. Quindi lasciatemi salutare, bau bau per i cani, ma anche miau miau per tutti i gattini all'ascolto.

0: Una delle cose che mi piace fare tanto è storpiare i nomi dei cantanti, vi giuro, mi piace tantissimo. Ad esempio Piero Pelù, che abbiamo appena ascoltato con il FIBA e la loro regina di cuori, io lo chiamo Piero Peluche. Poi ognuno c'è il suo soprannome, ma Gianmarco Cecconi, scusami, con una C sola. Ma tu ce l'hai un soprannome qui in radio? Vi vedo tutti molto tranquilli. Ad esempio, perché non avete ancora imparato a conoscermi, però uno dei miei soprannomi è Alberto Danni. Quindi invece di Alberto Zanni, Alberto Danni, perché ogni tanto, insomma, qualche danno lo faccio. Ve ne accorgerete, tranquilli, avrete molto tempo per accorgervene. Siamo quasi addirittura ad arrivo del nostro viaggio iniziato alle 11, ci sta portando, insomma, fino all'inizio del primo pomeriggio, visto che sto facendo carruba, che ci porterà, insomma, nella prima parte del pomeriggio di Latte e Miele.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot Polistena, dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

Hula Hoop, Car Brave qui su Latte Miele. Buongiorno da Alberto Zanni. Ho un certo languorino, mi sa che tra poco con Gianmarco andiamo a mangiare qualcosa. Dividiamo, paghi tu, scrocco? Scrocco io? Scrocchi tu, abbiamo capito. A proposito di animali, prima abbiamo parlato di animali, di cani, gatti, eccetera. C'è un gatto, gli hanno dato un nome bellissimo, Miauricio, che ha conquistato praticamente un'azienda nel Messico, è stato adottato, era lì randagio questo gattino rosso, l'hanno trovato e l'hanno assunto come manager del supporto emotivo di questa azienda. Anche noi dovremmo assumere qualche gatto o cane, tenerlo qui negli studi di Latte Miele, perché sicuramente ci mettono di buon umore e soprattutto ci fanno stare bene.

Siete su Latte Miele, i nostri contatti per ascoltarci, ad esempio gratuitamente potete scaricare da qualsiasi store digitale la nostra applicazione Latte Miele, oppure se magari volete raccontarci qualcosa, essere protagonisti di quello che vi raccontiamo e di quello che vi racconterà anche Francesco, 335 787 1910 è il nostro numero di WhatsApp.

0: 13 e 58.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Cabana di Rama su Radio Latte Miele ha accompagnato un po' tutta l'estate 2026, un'estate in cui è successa anche una cosa buffa dal punto di vista delle vacanze, nel senso che si è assistito al ritorno della vacanza dei più giovani, giovanissimi, insieme a mamma e papà, con i genitori, e questo senza vergogna, senza imbarazzo, ma quasi con orgoglio. Edo in regia fa di no con la testa.
1: Senza soldi più che altro.
0: Bravo, questo è il tema fondamentale, infatti ci sarei arrivato, perché a parte che questo tipo di vacanze è diventato anche un po' un tormentone sui social con i meme, perché i ragazzi giovani sui propri profili ovviamente fanno sempre battute e raccontano proprio queste vacanze all inclusive, come dicono loro, nel senso che paga papà. Quindi non c'è più imbarazzo, si parte con i genitori ed è una scelta furba in sostanza, intelligente, quasi una strategia di sopravvivenza, come scrivono diversi articoli in queste ore. D'altra parte il costo della vita è alle stelle, lo sappiamo, l'indipendenza e l'autonomia per i ragazzi arrivano sempre più tardi, quindi una bella settimana al mare, in vacanza o in montagna con la famiglia diventa un modo giusto per prendersi una pausa anche un po' dal pensiero di dover diventare adulti sempre più grandi, e quindi sui social vediamo tutte queste scene che si ripetono, battute, camere prenotate, ombrelloni pagati dal papà. Tra poco raccontiamo ancora qualcosa su questa tendenza, il disco Latte Miele. Canterò.

0: fantasia. L'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci, il disco Latte Miele. Stiamo raccontando questa nuova tendenza confermata anche da una ricerca secondo cui più della metà della Gen Z americana, quindi siamo negli Stati Uniti, viaggia con i genitori, quasi un terzo addirittura con i nonni. Qui siamo tra gli under 30 che fanno questa scelta. Il risparmio è certamente un tema, l'abbiamo detto, è importante in realtà anche il legame, cioè condividere ricordi con la propria famiglia, mettere anche insieme età diverse tra le proprie persone care e quindi anche modi diversi di guardare il mondo o lo stesso luogo o la stessa spiaggia in questo caso. Quindi questa generazione nativa digitale, come si dice spesso, vede la famiglia come quasi un archivio vivente, quindi foto, racconti, tradizioni, luoghi d'origine comuni che tornano a essere importanti anche per i giovani d'oggi, per i ragazzi. Il viaggio quindi non significa più guarda scappo così divento indipendente, ma significa scelgo di stare con chi mi conosce da sempre. Poi naturalmente lo dicevamo, sui social, su TikTok, tutto questo viene trasformato in un meme vivente, quindi video ironici, battute con protagonisti i nonni, gli zii, i genitori. Non sono più papà e mamma a trascinare i figli in vacanza, praticamente sono i figli che si autoinvitano magari tramite un WhatsApp prima delle vacanze. Quindi questo è il vero trend dell'estate, scegliere la propria famiglia per viaggiare non significa essere meno adulti, solo un po' più furbi e anche risparmiare. Mi sa che devo sentire papà per la prossima vacanza.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un ei.

Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff,
2: batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Gianni Morandi dal 1969 con Belinda e poi ci spostiamo nel 1982 con un grande cantautore come Antonello Venditti. Dimmelo tu cos'è.

Dimmelo tu cos'è, dal 1982, il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. Qui abbiamo attraversato il decennio degli anni 80 con Antonello Venditti, che nelle sue canzoni spesso ha cantato anche il mondo della scuola. Beh, viene in mente subito Notte prima degli esami, no? Quest'anno la scuola, a breve, mancheranno 2-3 settimane, considerando tutti i gradi dell'anno scolastico. Quest'anno la scuola riparte con alcune novità. C'è anche un messaggio abbastanza chiaro, e cioè lo smartphone deve essere spento in classe, il cervello possibilmente acceso. C'è questo divieto totale dei telefoni nelle classi, che ormai è realtà, è confermato da oltre il 90% degli istituti italiani. Non parliamo solo delle medie, ma anche alle superiori: niente più telefono, niente più social sotto il banco, niente WhatsApp durante la lezione. Il telefono deve restare nello zaino. Questo è il metodo scelto da 2 scuole su 3, quindi c'è un po' un ritorno alla concentrazione vera in classe. Ci sono eccezioni solo per chi ha bisogni educativi speciali, quindi quando il telefono in sostanza è previsto nel piano personalizzato di studio dello studente. C'è anche

0: troppo bella. Davide De Marinis, Radio Latte e Miele, restiamo nel mondo della scuola perché c'è almeno un'altra novità che fa parlare, riguarda la maturità. Quindi le prove restano due scritti e un orale, ma cambia proprio il cuore dell'esame, perché all'orale non si portano più tutte le materie, che era una cosa pesantissima da fare, ma solo quattro materie scelte dal ministero a gennaio. Il risultato quindi è che non dovremmo più assistere a quelle arrampicate sugli specchi per collegare, che ne so, Dante Alighieri alla fotosintesi clorofilliana. L'orale parte con una presentazione dello studente, poi si va dritti sulle competenze reali, inclusa anche l'educazione civica, che è importante, e la formazione scuola-lavoro. Poi novità anche sul fronte bullismo e cyberbullismo, tolleranza zero, ogni scuola deve avere un docente referente, protocolli chiari, comunicazione immediata con le famiglie. Se la situazione non migliora, si avvisano le autorità competenti, e nasce anche la giornata del rispetto, sarà il 20 gennaio con attività dedicate in tutte le classi. Cambia anche la cosiddetta mobilità scolastica, quindi se uno studente delle superiori capisce che l'indirizzo che ha scelto non è quello giusto per lui, può cambiare scuola entro il 31 gennaio senza fare esami in più, almeno nei primi due anni. È una piccola rivoluzione che però dovrebbe evitare abbandoni e ripartenze traumatiche nel campo scolastico. Queste sono le ultime novità per la scuola italiana, che ricomincia a breve.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantal.

0: Eclair sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport.
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Spot. Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
10: Telefono 0963 26 31 98.

Forza e coraggio dal 2019 è un inno di Alessandra Amoroso, l'abbiamo riascoltato su Radio Latte Miele e parliamo proprio di Alessandra Amoroso perché sono ore piene di novità per lei. Innanzitutto riceve la cittadinanza onoraria di Lecce proprio come esempio positivo per i più giovani. Questo riconoscimento le viene consegnato stasera sul palco di Piazza Sant'Oronzo nel giorno della festa patronale. Lo ricordiamo, Alessandra è nata a Galatina, risiede a Roma ma è cresciuta a Lecce, è rimasta molto legata al territorio, a tutto il Salento in generale. L'annuncio del conferimento della cittadinanza onoraria è arrivato proprio dalla sindaca Adriana Poli Bortone, che stasera le consegnerà ufficialmente la cittadinanza onoraria. Le motivazioni sono bellissime: il valore umano di Alessandra Amoroso che la contraddistingue, il suo per testimonianza positiva che svolge appunto nei confronti dei più giovani. Tra l'altro Alessandra Amoroso è stata tra i protagonisti sabato scorso della Notte della Taranta, quindi sempre nel suo territorio, presentissima. E ancora un'ultima notizia che la riguarda: la sua Big Family Onlus, l'associazione benefica nata nel 2018 proprio dal desiderio e dalla volontà della cantante, ha promosso una raccolta fondi per un'importante donazione all'oncologia dell'ospedale di Scorrano.

Potete trovare molti aggiornamenti, se volete, sui tour, sui concerti, sulla musica italiana in generale, sui profili social ufficiali di Radio Latte Miele su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: vuoi.
1: Quindici in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh, Radio Latte e Miele, inizia così la nostra seconda ora insieme, arriveremo fino alle 17. Per Gianna Nannini sono giorni ricchi, ricchi e frizzanti anche per lei, perché ha tanti annunci da fare. Il suo primo album, che si titolava semplicemente Gianna Nannini, pubblicato nel 76, uscirà in una nuova edizione in tiratura numerata, limitata, stampata su vinile splatter oro nero l'11 settembre. Poi c'è anche il tour, quindi un nuovo grande tour nei Palasport italiani. Prima ci sarà un concerto il 19 settembre a Berlino, l'unico del 2026. Poi nel 2027 Gianna andrà nei Palasport a partire dal 13 marzo Livorno e poi il 15 per esempio sarà a Milano. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre al nostro Edo De Simone in regia. Al numero per i vostri messaggi, il 335-787-1910, arrivano anche dei vocali.
1: Ciao, vi sto ascoltando alla radio. Oggi Ciao. È la giornata mondiale del cane, volevo ricordare che il cane è un essere vivente.
0: Certo.
1: E se uno decide di condividere la sua vita con il cane, deve sapere che deve rispettarlo, amarlo e non abbandonarlo.
0: Vero.
1: Quindi molte volte si trovano delle scuse dicendo non posso, sono impegnato, delle cose da fare, ma se il cane fa parte della tua vita trovi tutti i modi per poterlo tenere, per poter continuare a vivere insieme a lui, basta volerlo.
0: Questa è un po' anche una fotografia dell'estate in generale, una stagione in cui insomma il tema dell'abbandono, no? Viene spesso a galla, quindi grazie Serena per il tuo messaggio.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
5: Spot.
2: Da Unieuro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Unieuro Club fino al 6 settembre. Unieuro, batte forte sempre.
5: Latte e miele.
6: Penso

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Non ho bisogno più di niente. Adesso

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Al 335-787-1910 arrivano i vostri messaggi scritti e vocali. Per esempio Sabrina condivide con noi una foto di famiglia del viaggio di 3 giorni ad Amsterdam. È bello andare via anche insieme, dice lei. Sicuramente, assolutamente sì. Io vorrei chiedere a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici se per caso in uno di questi viaggi avete perso qualcosa, un anello, una collanina. Spesso si rischia di perdere per esempio il cavo del caricabatteria del telefono. Chissà quante cose sono andate perdute ovunque questa estate, fra spiagge, sabbia, alberghi, B&B, montagna, in acqua nel peggiore dei casi. Allora sappiate che sul litorale del Lazio c'è Tiziano, che è il signore degli anelli. È stato chiamato proprio così, soprannominato così, perché lui cerca gli anelli, le fedi nuziali perdute soprattutto in spiaggia. Quindi molti bagnanti lo contattano attraverso i social per chiedergli proprio di ritrovare tutti i gioielli, gli anelli, i ricordi preziosi che sono andati persi. E Tiziano, che ha 56 anni, cerca tutto questo lungo la costa del Lazio, soprattutto tra Scauri, Formia e Gaeta. C'è ancora qualche curiosità su di lui? Prima i pinguini tattici nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su Radio Latte e Miele. Chissà quanti oggetti, anelli, collanine ha recuperato Tiziano da quando ormai 20 anni fa ha cominciato a setacciare le spiagge e i fondali laziali. Ci sono diverse interviste in cui lui ha raccontato un po' come ha vissuto questi anni proprio alla ricerca degli anelli perduti. Dall'inizio di questa stagione ne ha ritrovati diversi, ovviamente. Lui è appunto Tiziano. Quando viene chiamato dalle persone che hanno perso qualcosa, lui si fa dire il punto preciso in cui più o meno è stato smarrito l'oggetto, si mette a cercarlo, puntualmente o comunque spesso riesce a ritrovare tutto, e la prima cosa che fa a quel punto è chiedere alla persona che cosa c'è scritto dentro l'anello. Sapete che a volte si fanno incidere dei messaggi, dei nomi, delle date, soprattutto in occasione dei matrimoni. Perché lo fa? Perché se la risposta della persona non corrisponde a quello che c'è scritto dentro l'anello, vuol dire che quell'oggetto che è stato ritrovato non è il suo. Quindi giustamente Tiziano ha anche pensato a come poter verificare la reale appartenenza dell'oggetto al proprietario. Niente, Tiziano, il signore degli anelli, è il mio nuovo idolo.

spiegarti o che non dimostro manco l'età. Scusa ma la miglior difesa per me è l'attacco di panico. Buchi nell'acqua ne ho fatti tanti che ho fatto a piedi l'Atlantico. E va bene, sto bene, fra di noi c'è un cratere, puoi cadere. Fare sbagli ci viene, solo insieme. Questo mondo fa schifo, infatti ti voglio un mondo di bene. E quando piango non mi vedi, ma rimango in piedi con gli occhi puntati su quei vetri.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica questa volta parte dal 1969 con Lisa dagli occhi blu, la voce di Mario Tessuto. Poi andiamo nell'84 con la voce femminile di Anna Oxa, Non scendo.

la tua strada non è più la mia. Non scemo, baci tu. Non scemo.

scendo, torno su. Non scendo, Anna Oxa, Radio Latte Miele, al 335-787-1910 i vostri messaggi scritti e vocali, per esempio quello di Francesca che torna sul fatto che oggi è la giornata mondiale del cane e lei dice: a proposito di cagnolini, ieri sera ho rivisto Lassie e ci ho pianto l'anima, dice Francesca, colpisce e faceva già pesare il problema dell'abbandono degli animali. Verissimo Francesca, grazie mille. Parliamo anche del falso autunno, si chiama così perché questi giorni di agosto in alcuni punti d'Italia sembra già ottobre. È vero che non ci stiamo capendo più nulla col meteo, con il caldo che c'è ancora molto presente al sud, al nord invece è iniziato il maltempo anche con qualche allerta, poi tornerà di nuovo il caldo, però il fatto è che alcuni viali

0: Se tu non torni, Miguel Bosé dal 1994 e il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele anche in questo pomeriggio di mercoledì 26 agosto 2026. Noi ripartiamo dagli alberi che sembrano già in autunno. Perché? Cos'è successo quest'estate? Un po' il caldo intenso, poi poca acqua, diciamo anche siccità. Molte piante, un po' in tutta Italia, hanno iniziato a perdere le foglie prima del tempo. Però è una strategia, perché meno foglie significa anche meno traspirazione, quindi meno stress, e il risultato per noi è questo paesaggio da cartolina autunnale a fine agosto. Ora, cosa possiamo fare e cosa non dovremmo fare per gli alberi? In città, per esempio, il problema è che le radici hanno poco spazio spesso, quindi ci sono i marciapiedi, le strade, gli edifici, è tutto compresso e sommerso dall'asfalto, quindi se le radici non riescono a pescare acqua a sufficienza, la pianta va in tilt molto più velocemente. Non è detto che una potatura sia la soluzione, anzi può fare del male a un albero già stressato, quindi meglio irrigare, meglio dare l'acqua nel momento giusto. Esistono anche delle applicazioni, delle app che consentono di fotografare gli alberi in difficoltà. Quando li vediamo in giro si può inviare una segnalazione agli esperti, ai ricercatori. È un modo semplice per contribuire e anche capire come sta cambiando il nostro paesaggio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne

0: fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Latte Miele.

Neffa dal 2001 su Radio Latte Miele con la mia signorina. Parliamo di ragazze, di donne, di atlete a 360 gradi con gli europei di volley femminile, perché per l'Italia è arrivata l'ennesima vittoria. Ieri abbiamo battuto la Slovacchia, tra pochi minuti inizia la nuova sfida Italia-Francia. È una sfida anche per il primo posto nel girone. Allora, intanto l'Italia è arrivata a 4 vittorie consecutive in 4 partite senza mai perdere neanche un set, quindi un percorso davvero, una marcia quella delle ragazze di Velasco. E ora c'è questo match abbastanza importante per aggiudicarsi la prima posizione nel gruppo D. Quindi continua il percorso dell'Italia, che ha già battuto Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia, quindi molto bene. In questa sfida ovviamente c'è la Francia, è sempre una sfida interessante Italia-Francia per tanti motivi, dal calcio alle rivalità in generale tra i due paesi, ma anche a un'amicizia di fondo, dai, per fortuna. Anche le francesi sono a punteggio pieno, quindi è davvero una partita ad altissimi livelli. Chi vince arriva primo nel girone.

Lattemiele.com è il portale ufficiale di Radio Latte Miele. Lì trovate tante sezioni, dal palinsesto alle frequenze, tutto ciò che ci riguarda, sempre aggiornato. E poi c'è anche la nostra app ufficiale, quella tutta gialla, sia con il sito sia con l'applicazione. Potete ascoltarci anche in streaming.

0: 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia Samurai J su Radio Latte Miele. Iniziamo così la nostra terza e ultima ora insieme di questo pomeriggio, mercoledì 26 agosto 2026. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, sempre grazie alla nostra regia che ci permette di andare in onda. Allora, noi facciamo questo orario dalle 14 alle 17 ancora per oggi, domani e dopodomani nel palinsesto estivo di Latte Miele. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, è sempre lo stesso, memorizzatelo: 335 787 1910. Abbiamo ascoltato Samurai J, che credo proprio sia un tifoso del Napoli. Sapete che lui all'anagrafe si chiama Gennaro Amatore. Samurai J in arte credo proprio sia un tifoso del Napoli, come Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, insomma una nutrita squadra di cantanti tifosi del Napoli. Intanto il campionato di calcio di Serie A è iniziato, lo abbiamo anche commentato, raccontato in questi giorni insieme. Tra poco vediamo come è andata la prima giornata dal punto di vista delle nuove regole che avevamo descritto insieme, quindi vediamo un po' com'è andata. Intanto ci sono gli ultimi giorni di calciomercato, continuerà fino al primo settembre, quindi c'è ancora un po' di tempo, però si aspettano gli ultimi colpi di calciomercato.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili e usufruisci del bonus mobili con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Da Dio con Bresh su Radio Latte Miele. Allora, facciamo insieme questo bilancio della prima giornata del campionato di calcio, in particolare dal punto di vista delle nuove regole, perché i numeri della prima giornata dicono che le nuove regole hanno colpito nel segno. Sapete che ora gli arbitri seguono tutta una serie di linee guida per cercare di velocizzare il gioco, renderlo sempre più spettacolare, e allora è stato calcolato il tempo effettivo medio di ciascuna partita nella prima giornata di campionato, è di 57 minuti e 53 secondi. Teniamo conto che in tutta la scorsa stagione il tempo effettivo medio di gioco era stato di 54 minuti, quindi effettivamente si è giocato quasi 4 minuti in più grazie alle nuove norme che sono state introdotte nel nostro campionato, che vanno tutte contro le perdite di tempo, quindi i giocatori in campo non possono più neanche allacciarsi le scarpe a momenti, e alcuni allenatori apprezzano particolarmente queste novità. Per esempio l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha detto che queste regole gli piacciono tanto, lo ha detto dopo la vittoria sulla Fiorentina, visto che la Roma ha iniziato alla grande, un po' come l'Inter. Secondo il tecnico Gasperini, a essere avvantaggiato è soprattutto il pubblico, perché secondo il mister prima le partite erano di una noia mortale, troppo lente, troppi tempi morti, e il portiere era quello che giocava di più il pallone rispetto a tutti gli altri. Tra poco scopriamo ancora qualche dato su queste novità. Tommaso Paradiso.
1: Ma

Agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele, Tommaso Paradiso, espertissimo di calcio, molto tifoso della Lazio. Stiamo parlando proprio del campionato di Serie A che è ricominciato, mentre il calciomercato è ancora in corso, ultimi giorni di tempo per fare gli acquisti che servono per affrontare tutta la stagione che sarà molto lunga, e intanto ci sono queste nuove norme che vanno nella direzione di velocizzare il gioco il più possibile durante le partite. Gasperini ha detto che sono regole ottime in qualità di allenatore della Roma. A lui piace soprattutto il fatto che quando i giocatori si infortunano in campo poi devono stare fuori un minuto, perché lui dice che così nessuno fa più sceneggiate, non restano a terra i giocatori, si alzano tutti, e le regole sono state pensate davvero molto bene. Secondo lui il pubblico che vuole vedere il gioco e non persone che perdono tempo è quello più avvantaggiato. Questo è il parere di un tecnico comunque molto molto esperto, anche con una certa personalità. Vediamo le partite dove si è giocato di più, dove il tempo effettivo di gioco è stato più lungo. È Atalanta-Sassuolo, finita 2-1 per l'Atalanta. Lì si è giocato per 64 minuti e 50 secondi su 90, quindi effettivamente una buona media, più alta, molto più alta di quella dell'anno scorso. Quali sono invece le partite dove si è giocato meno? Bologna-Lazio 49 minuti e 11 secondi, Frosinone-Juve 49 minuti e 12 secondi. Qui che cosa hanno fatto? Un po' troppe interruzioni, non va bene.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, per iniziare, due amici cantautori. Partiamo da Francesco De Gregori con la bellissima Rimmel del 1975 e poi il suo amico Zucchero con Rispetto dall'86.

Rispetto di Zucchero fa parte del disco che Zucchero ha pubblicato proprio nell'86 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Canzone Triste. Quel disco si chiamava proprio così, con Rispetto, come la canzone che abbiamo appena sentito su Radio Latte Miele. Perché parliamo del festival? Perché ci sono le prime indiscrezioni su questo festival che verrà condotto per la prima volta nel 2027 da Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico. Doppia veste per lui. L'indiscrezione arriva attraverso la DN Kronos, che dice che sarebbero in corso le trattative per portare sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo la pop star internazionale Dua Lipa nella veste di co-conduttrice, ed effettivamente se succedesse sarebbe un colpaccio. D'altra parte Dua Lipa conosce già il festival perché è stata ospite nel 2020 nel primo festival guidato da Amadeus. In quell'occasione ha cantato Don't Start Now, si è esibita in una spettacolare performance anche con un bel corpo di ballo. Non si sa ancora se la Rai pensa a una serata precisa per Dua Lipa, potrebbe essere la prima serata oppure quella finale, ma anche la nuova serata chiamata Performance, pensata da De Martino proprio per scegliere chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, anche questa non è da escludere. Ovviamente bisogna incrociare tutti gli impegni di una pop star internazionale come Dua Lipa.

0: Anche 5 giorni di Michele Zarrillo è un brano che ha iniziato la sua storia proprio al Festival di Sanremo nel 1994, l'abbiamo riascoltato insieme su Radio Latte Miele. Dicevamo, le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2027 a partire da Dua Lipa, grandissima pop star internazionale che chissà potrebbe essere co-conduttrice almeno per una sera accanto a Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico. Vedremo. Intanto ci sono già anche degli altri rumors. Uno riguarda Maria De Filippi e in questo caso sarebbe un ritorno anche con un significato importante, perché De Martino ha esordito sul piccolo schermo, nel piccolo schermo proprio ad Amici di Maria De Filippi ormai nel 2009, quindi insomma si ritroverebbero due amici, due persone che hanno un legame professionale e personale che continua da anni. Poi c'è il fronte comico, perché in effetti Stefano De Martino spesso si fa accompagnare da figure, personaggi comici nei suoi programmi, nelle sue produzioni, e quindi si parla sempre di più della bravissima Brenda Lodigiani, comica, imitatrice, showgirl. Lei ha già affiancato De Martino in Stasera tutto è possibile e quindi potrebbe tornare utile per De Martino anche all'Ariston, non tanto nel ruolo di co-conduttrice per una serata, ma proprio come presenza quasi fissa nel prossimo Festival di Sanremo, con tutta la sua capacità, creatività di creare personaggi e momenti comici.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 30.

0: 49,99 €. Analisi completa su imperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona,
2: ma non fritta.
3: Mamma!

0: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Jonavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 31 98.

A cuore scalzo dal 2010 su Radio Latte Miele con Max Gazzè, che è un cantautore, un bassista, un musicista sempre molto elegante, sia nel modo di porsi anche nel modo di raccontare la musica, l'arte. Parliamo di eleganza perché Vanity Fair ha inserito nel suo elenco ufficiale dei più eleganti del 2026 Papa Leone XIV. È una scelta un po' a sorpresa, perché quell'elenco di solito include, non so, per lo più attori, musicisti, personaggi del mondo della moda, dello spettacolo. In questo caso Vanity Fair ha pensato di inserire proprio il pontefice. Noi siamo abituati a vedere i pontefici con le classiche lunghe tonache, no? E per la rivista di moda, anche prima di diventare papa, Prevost sapeva già abbinare le sue tonache anche alle scarpe da ginnastica, per dire. Questo tocco un po' sportivo è piaciuto molto alla rivista, e infatti nel documentario Vaticano Leone a Roma, che è incentrato sugli anni trascorsi a Roma proprio da Prevost, il papa, il futuro papa, indossa queste scarpe da ginnastica sotto la tonaca. È un particolare che emerge. E ancora, secondo Vanity Fair, il papa ha mantenuto il suo stile disinvolto e ironico, anche sfoggiando spesso dei cappellini da baseball, un altro accessorio che per un papa effettivamente è insolito. E quindi arrivano nuove dritte di stile dal Vaticano.

0: 16:58.
1: Mi sono reso conto che posso ascoltare ancora solo tre lezioni del mio personal trainer preferito della nazionale italiana di calcio, Andrea Dag D'Agostino.
2: Salve Francesco Carruba, buon pomeriggio. Ti devo dire anche però un'altra cosa.
1: No, che cosa?
2: A settembre cambierò lavoro.
1: Addirittura?
2: Sì, sì, sì. Lascio la nazionale.
1: Questa è una notizia.
2: E passo ad altro.
1: A fare che cosa, posso chiedere?
2: E vado a fare il trainer per la nazionale italiana di cambio dei letti.
1: Non esiste, no?
2: Hotellerie.
1: Ah, beh, interessante. C'è la nazionale?
2: Certo,
1: siamo forti, cioè, anche lì?
2: Siamo forti.
1: Ma di che cosa si tratta? Che tipo di allenamenti
2: cambiare
1: si
2: i letti,
1: fanno?
2: Okay. Le lavatrici.
1: Ma questo sempre perché ne hai bisogno a casa tu.
2: Sì, infatti a questo proposito, anche sì, sempre con i ragazzi della nazionale, che ringrazio, sempre carinissimi, oggi erano un po' stanchi.
1: Perché?
2: Perché ieri hanno lavorato tanto, poverini. Allora abbiamo pensato di fare un lavoro più dedicato alla precisione sotto porta.
1: Ah, questo è interessante, mm-hmm. È la prima volta che forse hanno fatto qualcosa di inerente al calcio.
2: Precisione sotto porta che abbiamo allenato.
1: Come? Come?
2: Con il lancio del bianco o del colorato nell'apposita cesta.
1: Sempre della lavatrice.
2: Certo.
1: Sempre per i panni sporchi.
2: I panni sporchi.
1: Ma non sono convinto che funzioni
2: ti
1: così.
2: Ti dico
1: però
2: che Roberto ha apprezzato.
1: Mancini, il CT
2: Roberto, ha apprezzato. Io non so, io lo chiamo Roberto, tu chiamalo come vuoi.
1: Aveva bisogno anche lui per la sua lavatrice.
2: Ma pensa a te, incredibile, come fai a saperlo? L'hai sentito?
1: Ho immaginato.
2: Ti ha chiamato?
1: No. Ho fatto 2+2.
2: Ah, vabbè. Vabbè, Fra Carruba, grazie.
1: Ci vediamo domani.
2: Certo, io intanto penso a cos'altro far fare ragazzi alla nazionale, va bene?
1: Ottimo. Grazie anche alla regia. Ciao.
2: Ciao Fra, domani. Allora, noi abbiamo come sempre le nostre 3 ore insieme. Si parte subito insieme fino alle 20, ma partiamo con ritmi brasiliani, quelli di Gaia. È da

0: Si chiama Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto. Ciao a tutti, una buona serata, benvenuti su Radio Latte Miele, io sono Doug, mi presento se oggi è la prima volta che ci incontriamo e vi presento anche il maestro Cappellato con me, regia. Maestro, buonasera, buonasera a lei. 335-787-1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, numero a cui battere un colpo. Fatemi sapere chi ci siete, c'è qualcuno là fuori, siete connessi, toc toc, chi entra? 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi, a cui aggiungiamo anche un'altra domanda. Voi, perché secondo me ci si divide molto spesso in queste due categorie, chi è palesemente uno scroccone e chi non lo è. È un po' difficile stare nel mezzo, perché molto spesso ci sono persone che quasi ne fanno uno stile di vita dello scrocco, no? Vestiti prestati, quello dello zio, quello del cugino, quello del fratello, ma dai, andiamo a bere un caffè e paghi sempre tu, fisso, e mai che ti viene offerto. Perché c'è una storia molto interessante e quasi divertente, se non fosse poi sfociata in altro, che riguarda una persona che è praticamente laureata in scrocco. Va bene? Lo raccontiamo tra poco.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Latte e miele.

Clara insieme a San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele. Ed immaginatevi questa cosa: un tour per tutto il nord Italia in hotel favolosi, 5 stelle, cene in ristoranti meravigliosi, a volte, perché no, anche qualche hotel stellato, qualche ristorante che trovate sulle guide, quelle un po' importanti. Tutto pagando zero. Bello, eh? Avete vinto un biglietto alla lotteria. Dai, ditemelo che avete vinto un biglietto alla lotteria, me lo potete dire. Ecco, se è così, buon per voi. In tal caso, andate e non vi preoccupate di nulla. Invece, se avete in programma di fare tutto questo scroccando ogni singola cosa, sappiate che potreste rischiare qualcosina. Perché questa storia è uscita proprio in questi giorni sul Corriere della Sera di una donna di 57 anni che si è fatta 2 mesi di vacanze in tutto il nord Italia, scroccando dall'inizio alla fine. Non ha pagato un centesimo. È stata a Trento, è stata sul lago di Garda, è stata nelle maggiori città del nord Europa, sempre alloggiando in hotel e bed and breakfast di un certo livello, quindi anche piacevoli e molto belli, e in ogni situazione ha sempre trovato un modo per non spendere un centesimo. Ha fatto anche delle, insomma, non è proprio legalissimo quello che ha fatto, però comunque, insomma, se vi dovesse capitare una situazione del genere, magari siete dall'altra parte, dalla parte del ristoratore, magari un campanellino d'allarme potrebbe anche suonarvi. Dai, tra poco vi racconto cosa ha fatto, perché alcune cose sono anche poco piacevoli, però comunque l'arte dello scrocco prevede anche questo. Intanto ritroviamo il disco Latte Miele di questa settimana, una coppia molto interessante, quella formata da Giulia, giovane produttore e chitarrista con una voce importante, quella di Biagio Antonacci. L'ultima canzone. Canterò per...

Giulia, insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Latte Miele. L'ultima canzone sa anche un po' di Last Dance, no? Dell'ultima esibizione che ha fatto questa signora 57enne originaria del nord Italia, che ha passato gli ultimi 2 mesi in giro per tutto il nostro stivale, praticamente andando a scrocco a destra e a manca, hotel, ristoranti, magari anche i passaggi in auto, magari a tutto, i treni, qualsiasi cosa. Sui mezzi di spostamento per ora non sappiamo nulla, perché magari lì le cose sono un pochettino più lunghe prima che vengano a galla, ma in realtà quando si tratta di un hotel, un ristorante, un B&B, posti gestiti da un singolo che non si vedono pagare, lì il punto di domanda invece è più che legittimo. Ha scroccato di tutto, ma con metodi a volte anche piuttosto, diciamo così, creativi, chiamiamoli così. A volte c'era un problema con la qualità. Diceva, no, guardi, no, non mi è piaciuto niente, terribile, ma signora, ma ha finito tutto, ma non mi è piaciuto niente, non pago, arrivederci, e se ne andava. Altre volte il classico, guardi, mi tocco ovunque, ma le tasche non sono vuote, non trovo il portafogli, tornerò, e poi ovviamente non tornava più. La voglia di pagare invece, quella sì, che non c'era mai, non è mai stata presente in nessun caso. La persona era già nota però alle forze dell'ordine, fino a quando poi finalmente non è scattata la giustissima denuncia da parte di un ristoratore, e quindi magari sì, il conto per la signora era salato, ma aggiungere tutti questi scontrini non pagati, alla fine la questura te lo viene a chiedere il conto, e lì sì che sarà molto salato.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
6: Latte e miele.

vivere scroccando al massimo è possibile, a patto che poi non ti fai arrestare, ecco, diciamo, quello magari lo possiamo evitare e si può fare anche piuttosto legalmente, dopo tutto. Ne raccontiamo qualcosa di più tra poco, prima c'è il nostro viaggio e ripartiamo con Tony Renis.

Ron e Anima su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto. Ancora ciao a tutti e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di scroccare a più non posso, a patto che poi sia legale, perché intanto se lo scrocco senza il consenso dello scroccato diventa un furto e quindi non si può fare. Però lo sappiamo, ci sono persone che hanno una vera e propria passione per i coupon, le offerte, gli sconti, i prodotti omaggio, e ne hanno fatto una vera e proprio stile di vita. Mi ricordo un po' di tempo fa guardavo la televisione e hanno passato questo servizio di questa coppia, non mi ricordo di dove fossero, però partecipavano a tutti i concorsi possibili e immaginabili, che non so, sapete, sulle confezioni dello yogurt, su quelle delle uova, tutti. Oh, ma vincevano sempre. Tutto vincevano. Si sono fatti crociere, viaggi alle Canarie, si sono fatti lo zaino, la borsa, il frigorifero, hanno vinto la macchina, hanno vinto il telefono, hanno vinto questo e quell'altro ancora. Veramente dei professionisti dei concorsi. Io partecipo, quelle poche volte che partecipo mi fanno le pernacchie, neanche mi dicono no, non hai vinto, mi fanno proprio pirippi e se ne vanno. C'è proprio un esercito comunque di persone nel nostro paese che ha fatto dell'ossessione per il coupon e per lo sconto un vero stile di vita. E vediamo insieme tra poco anche come si può fare noi nel nostro piccolo, nelle nostre vite normali e tranquille, ma prima ascoltiamo un'altra bella canzone che ci accompagna verso la fine di quest'estate 2026. 1992 con Luca Carboni e Mare Mare.

0: Luca Carboni e Mare Mare su Radio Latte e Miele. Ah, che bello scroccare una vacanza al mare, a casa di amici e via. Tutta goduria, tutta vita, tutta vita. Stiamo parlando proprio di scrocco, però nel momento in cui è ben visto, nel momento in cui è accettato, non quando diventa una frode, ecco, quindi insomma iniziamo a distinguere un po' le cose. E dicevamo, in Italia comunque c'è veramente tantissime, tantissime persone, magari qualcuno ci sta seguendo in questo momento, quindi se avete un trucco raccontatecelo al 335-787-1910, siete sempre benvenuti con un messaggio vocale o scritto sul nostro WhatsApp di persone che tra campioncini, coupon, promozioni, primo prodotto in omaggio e cose del genere hanno iniziato a generare anche una grossa e molto attiva community online fatta magari di canali Telegram piuttosto che gruppi su Facebook, tutto questo genere di cose qua, e si scambiano segnalazioni in tempo totalmente reale, perché molto spesso tante di queste offerte scadono nel giro di qualche ora, si chiude baracca e ciao a tutti, e se arrivi tardi rimani fregato. Ricordo, e ne parlavo anche fuori onda con il maestro che appellato poco fa, di un programma televisivo che facevano 5-6 anni fa, non tantissimi, poi a un certo punto ero smesso di farlo, però mi divertiva molto, si chiamava Pazzi per la Spesa, però in America era ambientato, e c'era questo gruppo generalmente di persone che facevano proprio dello sfogliare questi enormi dépliant pieni di coupon su coupon su coupon su coupon per andare poi al supermercato della loro zona e uscire con i prodotti gratis, e molto spesso gli dovevano addirittura dare dei soldi indietro, perché magari a furia di meno questo, meno questo, meno questo, meno questo, meno questo, andavano in debito con il supermercato, e quindi era il supermercato a dovergli dare dei soldi, cioè c'era un credito, non un debito, quindi il supermercato gli doveva dare dei soldi. Faceva molto ridere questi qua con due carrelli pieni, rasi, fino a che strabordavano da ogni parte, e la cassiera gli dava $5 in cambio. Faceva molto ridere, adesso non lo fanno più da un po', magari chissà, lo riproporranno nelle prossime settimane. In ogni caso è vero, allora scroccare non è non pagare il conto, scroccare è ben altro, e come ci insegnano queste persone è proprio uno stile di vita.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
6: in via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Mamica Jan adesso e qui su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto potrebbe essere una buona idea magari andare a un concerto, perché no, dei Dirotta su Cuba!

Sarebbe bello mollare tutto e ciao e volare questa sera a Valle Doria in provincia di Sassari, perché proprio stasera i Dirotta su Cuba hanno il loro ultimo concerto di questa stagione musicale estiva. Saranno protagonisti a Musiche sulle Bocche, uno dei festival più interessanti che sicuramente la Sardegna ha da proporre, quindi se siete in zona e questa sera avete tempo di andare a vedere i Dirotta su Cuba, sappiate che, ve lo ripeto, saranno a Valle Doria, provincia di Sassari, per Musiche sulla Bocca. Radio Latte Miele, partner del tour dei Dirotta su Cuba.

Ancora una serata insieme qui su Radio Latte e Miele, ben ritrovati in questo mercoledì 26 di agosto con anche i vostri messaggi sempre presenti al 335 787 1910.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: settembre e due settimane su Radio Latte e Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto. Ciao a tutti e ben ritrovati. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Maestro, buonasera, ben ritrovato anche a lei. Eccoci qua, ancora due ore insieme come ormai da un paio di settimane a questa parte. Ci facciamo compagnia, noi e voi, con anche i vostri messaggi al 335-787-1910, proprio in questo momento in cui magari qualcuno sta già pensando a cosa mettere in tavola stasera, no? L'orario del resto è quello, tra poco i supermercati mi chiudono, signori miei, quindi bisogna iniziare a pensarci subito se vi manca qualcosa. Magari potrebbe essere però anche l'orario di un bel aperitivo, no? Oh, una bella birrettina dopo lavoro, un cocktailino, uno sprizzettino, qualcosa del genere, che fanno sempre bene, soprattutto in quest'estate, insomma in questo fine estate in cui magari ancora qualche abitudine non la vogliamo ancora abbandonare. Ecco, a proposito di abitudini, però ci arrivano notizie non molto confortanti dall'Inghilterra. Pensate a un luogo tipicamente inglese, dove gli inglesi appena scattano le 5 del pomeriggio qualcuno va a bere il tè, qualcun altro si va a bere una bella birretta al pub, no? Il classico pub all'inglese. Ecco, ne parliamo tra poco perché purtroppo non godono di ottima salute.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.

0: Achille Lauro e la Città degli Angeli su Radio Latte e Miele in questo mercoledì sera, dove magari qualcuno è in direzione di un bar per godersi un meritatissimo aperitivo, perché no a quest'ora, ma chi ve lo toglie ragazzi, ma godetevi la vita. Ecco, a proposito di questo, parlavamo poco fa dei pub all'inglese, ecco, tutti abbiamo in mente quella scena. So che chi è stato in Inghilterra, in qualsiasi fase della propria vita, una capatina al pub se l'è fatta, no? Tutti i quartieri ne hanno uno, quasi ognuno uno per isolato, ce n'è talmente tanti, perché è una istituzione vera e propria, talmente radicato all'interno della società inglese e britannica, tanto da avere anche delle leggende che si porta dietro, anche dei fatti importanti. Ad esempio, siamo veramente in tanti anni fa, pensate alla mamma di Elisabetta II, la regina Elisabetta, no? Elizabeth Bowes Lyon, una volta scomparve nel nulla. Scotland Yard andò a rintracciarla, dove l'hanno trovata seduta al bancone di un pub che si faceva una pinta, quindi capite che va bene per tutti, dall'operaio fino alla madre, alla regina consorte di un re inglese, tutti quanti hanno il proprio pub di fiducia. Ecco, si parla molto di crisi però di questo settore inglesissimo, quello dei pub, perché nel corso degli ultimi 25 anni i numeri sono passati da 60.800 a poco più che 44.000, quindi una chiusura di quasi 2 al giorno, contando tutto questo lunghissimo periodo di tempo, e nel primo trimestre del 2026 il ritmo è aumentato addirittura del 26%, quindi una chiusura quasi, addirittura siamo arrivati quasi 3 pub che chiudono ogni giorno, un lento e costante declino che però qualcuno sta cercando di provare a salvare, a ritirare fuori dal baratro. Ne parliamo insieme tra poco, prima c'è Saif.
1: Che bella

0: Parlare d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore su Radio Latte Miele, e proprio di amore nei confronti di luoghi istituzionali parliamo, perché ad esempio in Gran Bretagna, in Inghilterra, c'è da sempre il grandissimo amore nei confronti del proprio pub di fiducia, dove andare a farsi una birretta magari dopo il lavoro, con gli amici, cose del genere, insomma, godersi un pochettino la vita anche nei momenti liberi. Purtroppo però i pub lentamente in tanti stanno chiudendo, e se ci fosse Sherlock Holmes cercherebbe i colpevoli di queste tante chiusure. Da ricercare sicuramente nella tassazione forse un po' troppo alta, nell'inflazione che sta galoppando, e anche, perché no, nei cambiamenti delle abitudini delle nuove generazioni. Ricordiamo che in tanti hanno proprio abbandonato l'alcol quasi del tutto e si stanno migrando verso altri tipi di bevande. Intanto però c'è il governo inglese che un po' da una parte, un po' dall'altra cerca di tamponare la situazione. Ad esempio i pub inglesi non potranno, forse, secondo alcune regole che stanno pensando, non potranno cambiare destinazione di utilizzo. Quindi quel locale deve rimanere un pub. Può cambiare la gestione, sì, ma deve subentrare qualcun altro, quindi non può diventare un'abitazione, non può diventare un ufficio, deve rimanere per forza magari qualcosa legato proprio all'ospitalità. E quindi alla fine ci toccherà anche cambiare pure il classico detto inglese, da God Save the King a God Save the Pub.

0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Rumore Beam Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di Sun Report. Sun Report è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. Sun Report, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Forse è il caso di iniziare a ripensare un po' anche al concetto di pub, di aperitivo, per trasformarlo in qualcosa che magari si avvicina alle esigenze di tutti quanti. Ne parliamo insieme tra poco, prima c'è il nostro viaggio e ripartiamo con Gianni Bella.

Latin Lover, Gianna Nannini su Radio Latte e Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto 2026. Di nuovo ciao a tutti e ben ritrovati. Ciao anche a quelli che magari proprio adesso stanno facendo sport, usciti per una camminata, una corsetta, tutte queste cose qui che magari la sera si aiuta, no? Insomma, è il momento giusto. Scusate, c'è una zanzara che mi ronza intorno mi distrae. Allora, parlavamo proprio di questo poco fa, di aperitivi, di pub che chiudono in Gran Bretagna, forse anche perché da un lato c'è un cambio di esigenze delle persone che vorrebbero magari frequentare il pub, vorrebbero andare al bar, ma non trovano le cose adatte alle loro esigenze. Infatti tante persone proprio magari dopo il lavoro vanno a correre, questo però non significa che rinunciano del tutto a un po' momento di socialità dopo la propria corsetta serale, quindi magari l'aperitivo si sposta un po' più avanti, non più alle 18 ma magari diventano le 19, 19:30 oppure alle 20, e cambiano anche le esigenze di chi ordina, no? I clienti cambiano e cambiano anche quello che desiderano, quindi magari meno gradazione alcolica, più spazio agli analcolici, perché magari qualcuno non vuole vanificare lo sforzo appena fatto. Sono appena andato a farmi 10 km di corsa e mando tutto così all'aria per due birre in più, magari non è quello il caso, e quindi cercare anche questo genere di cose penso sia proprio anche magari un cercare di intercettare quelle che possono essere le nuove tendenze, in questo caso che vanno molto di più verso il mondo del fitness piuttosto che verso quello del divertimento. Tra poco anche qualche numero che ci aiuta un po' a capire in che direzione stiamo andando anche con il nostro fitness. Intanto però c'è Antonello Venditti su Latte e Miele.

0: Antonello Venditti e benvenuti in Paradiso su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa delle nuove tendenze che riguardano anche il mondo della socialità, della movida, dell'aperitivo. Tutto ciò che avviene intorno a questo orario della giornata cambia e sta cambiando, e ce ne accorgiamo tutti quanti. Sempre più persone, magari semplicemente rientrando a casa, cosa vedono? Persone che corrono, persone che vanno in bici, persone che fanno attività fisica. Pensate che il 66% degli italiani dichiara di fare sport. Sono tanti, sono proprio tanti, il 66%, e quasi 7 su 10 hanno un approccio attivo nei confronti della propria salute, quindi non aspettano che arrivi il malanno per guarirsi, no, si gioca ad anticipo e lo si fa facendo sport e cercando di mangiare bene, moderando quelli che possono essere i vizi, come gli alcolici, i dolci, tutte queste cose qua. Quindi si cerca più di stare all'interno di un recinto per stare in salute e stare bene. E questo poi però ha un riflesso anche importante su, ad esempio, su tutto il mondo dell'ospitalità, ristoranti, bar. Chi prepara i pranzi, ad esempio, nelle mense, nei ristoranti, nelle tavole calde, ecco, anche questo ha un impatto piuttosto importante. Abbiamo importato anche una cosa che è andata molto forte durante l'ultima fiera del fitness che si è tenuta a Rimini nel mese di giugno. Hanno organizzato una corsa più aperitivo. È andata chiaramente sold out nel giro di pochissimo tempo, perché tante persone stanno cercando proprio questo, sì la socialità da un lato, ma anche l'attenzione e il pensiero nei confronti della propria salute e della propria forma fisica.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gatto.

0: che entrerà nella storia. David Guetta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori, nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove, inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
4: Telefono 0963 26 31 98.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

0: Siria su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera in cui torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Una notizia degli ultimi minuti con gli europei femminili di pallavolo. Finalmente l'Italia ottiene la quinta vittoria su 5 partite per le nostre azzurre contro la Francia. Le ragazze allenate da Velasco riescono a tenere a bada le avversarie per 3-1, perdendo quindi il primo set dalla partenza di questo europeo. Con questa vittoria è garantito il passaggio del turno da prime qualificate nel girone. Lo sci con Federica Brignone, due volte campionessa olimpica, parla dell'intervento chirurgico al ginocchio sinistro a cui si è sottoposta proprio ieri per togliere placche e viti. È andato tutto bene, dice: sto bene, avrò qualche giorno in stampelle per poi iniziare con la fisioterapia e poi finalmente tornare per la preparazione atletica. Il tennis con Sara e Errani e Andrea Vavassori, che vengono subito eliminati nel torneo di doppio misto agli US Open, rimontati dalla coppia russa Andreeva Rublev. La coppia azzurra, che aveva vinto però le due precedenti edizioni, quella del 2024 e 2025, è partita con un buon primo set, ma poi sulla lunga distanza invece sono emerse alcune lacune e hanno vinto i due russi. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Smile. Let me see you dance, babe.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa o Alfa insieme a Giovanotti. Buon vento su Radio Latte Miele. L'ultima ora insieme fino alle 20. Ciao a tutti, io sono Doug. Con me in regia sempre il maestro Cappellato. Maestro, buonasera e ben ritrovato anche a lei. 335-787-1910. Visto che si avvicina l'orario della cena, vi chiedo, avete pensato al dolce? Ci avete pensato? Non molto, anche perché poi magari dopo le ferie uno dice, no dai, adesso dieta, voglio rientrare nei pantaloni dell'anno scorso. Ecco, ne parliamo di dolci proprio perché c'è una cosa che non è proprio estiva, però potrebbe diventarlo. Ne parliamo tra poco.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo 2 cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ustruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri 5 dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno, Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
2: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.

Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors con Partenope su Radio Latte Miele. Dicevamo poco fa, parliamo di dolci, sì, l'orario è quello giusto, a parte che è sempre l'orario giusto per parlare di dolci, perché da noi è considerato un dolce tipicamente natalizio, il panettone. Parlare di panettone il 26 di agosto è per veri arditi, ecco, per gente che non ha paura di niente. Io adoro il panettone, lo mangerei tutto l'anno, però a parte l'inverno, sotto Natale, nel resto dell'anno non lo trovo. Cioè dovrei andare, perché c'è un'area di servizio andando verso Verona che ha i panettoni tutto l'anno, perché lì passano i turisti e se li comprano, mica fessi quelli lì di quell'area di servizio. C'è una vera e propria moda che arriva da quasi tutto il mondo. New York, Tokyo hanno scoperto il panettone, ma non l'hanno mai considerato come un dolce natalizio. Loro l'hanno visto, hanno detto: cos'è sta roba qua? Buona, sai che mi piace parecchio. Allora hanno iniziato a riprodurla, a produrla, a importarla nei loro paesi. Ad esempio, tra Tokyo e New York va molto con il gelato o con la frutta fresca. Ottimi, veramente, due abbinamenti che stanno veramente molto molto bene. Però se noi pensiamo di essere il principale paese produttore al mondo di panettoni, ci dobbiamo smentire subito. Non siamo neanche tra quelli che lo consumano di più, né l'una né l'altra. La classifica mondiale per consumo è guidata dal Perù, golosissimi di panettone, mentre la classifica di produzione è guidata dal Brasile. Beh, si vede che se li scambiano tra di loro, probabilmente. Adesso non lo so. Però, in ogni caso, c'è un motivo per cui parliamo di panettone al 26 di agosto. Ma ve lo racconto meglio tra poco, perché sennò poi mi brucio tutte le sorprese. Intanto, però, questa è una vera sorpresa. Una delle novità dell'ultimo periodo è uscita questa settimana, la nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te su Latte Miele. Ti ho sentito.

0: per te.
1: Ligabue, qualcosa per te sul latte e miele. Poco fa parlavamo di panettoni. No, non vi preoccupate, non sono ancora usciti al supermercato. Tranquilli, però manca poco, eh. Secondo me dal 1° settembre i primi si faranno già vedere intorno agli scaffali nei supermercati, quelli belli forniti con tante belle cose. Parliamo di panettone perché c'è una moda che è un po' impazza in tutto il mondo e manca in Italia, soprattutto Stati Uniti o Giappone hanno scoperto il panettone. Loro non l'hanno mai associato in realtà a una cosa tipicamente natalizia e quindi ha detto vabbè, sai che c'è, va bene tutto l'anno questo dolce, ci piace, perché non mangiarlo? Infatti, pensateci, quando volete mangiare una bella fetta di panettone, di solito o è appena fresca, appena tagliata, se no magari la metti nel fornino, la metti sul termosifone, in modo tale che magari gli aromi e il burro iniziano a sprigionare un po' quei classici odori del panettone. Ma noi abitiamo in un paese molto caldo, d'estate, sotto l'ombrellone, queste cose già ci sono, no? Perché quindi non approfittarne e di portarsi un bel panettone in spiaggia, sotto l'ombrellone a Ferragosto. E vi dirò di più, c'è anche una... stanno pensando anche il governo e il Parlamento, stanno pensando a una giornata nazionale del panettone. Ma non è che la fanno il 18 di settembre o il 20 di dicembre, no, 24 luglio. In piena estate, tac, bella giornata dedicata al panettone, quindi ormai siamo tutti autorizzati, è ufficiale, il panettone va bene sempre, anche in spiaggia, i sensi di colpa invece ce li teniamo per dicembre.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Sergio Caputo e Bimba, se sapessi quanto ci piacerebbe mangiare il panettone anche a Ferragosto. Oh, sarà difficilissimo, non penso che lo troveremo mai, però proviamoci, dai, magari con un po' di richiesta qualche scaffale riusciamo a riempirlo. In ogni caso, le cose natalizie fuori dalla stagione natalizia non è che non reggono, anzi, perché nel mondo ci sono tantissime persone che sono veramente tanto fan del Natale, quasi a livelli maniacali. Tant'è che in alcune località del mondo si festeggia il Natale anche al di là del 25 di dicembre. Pensiamo a questo. C'è una tradizione americana che è quasi centenaria, nata nel 1933 in un campeggio estivo della Carolina del Nord. Le animatrici, per intrattenere i bambini, cosa hanno organizzato? Una festa di Natale. Ma è luglio. Sì, vabbè, fa niente, noi facciamo la festa di Natale. È diventata addirittura un film che oggi è diventato anche però un rito diffuso quasi in tutti gli Stati Uniti, dove tantissime famiglie arrivano a 6 mesi dal Natale e festeggiano un altro Natale, ma il Natale in estate, che poi, se ci pensi, è la stessa cosa che succede nell'emisfero sud del mondo. Cioè, il 25 dicembre in Sudafrica fa caldissimo, ci sono 40 gradi, quindi loro si perdono la stagionalità tradizionale pensata all'europea del Natale, con la neve, Babbo Natale, le renne, la tisana calda, il vin brûlé, tutte quelle robe lì loro non se le possono godere perché semplicemente fa 40 gradi e il vin brûlé mi sembra un po' fuori stagione, ecco, vagamente fuori stagione. Però hanno anche loro trovato un'alternativa, dai, ve la racconto tra poco. Intanto ritroviamo una bella canzone degli 883 e il 1998 suona su Radio Latte Miele. In pieno nel nostro viaggio, loro sono gli 883, Max Pezzali, io ci sarò.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Il suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Spot.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
8: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
9: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele. 2001.

per il tuo racconto, scrivi tu la fine. Io sono pronto, non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: Io sono pronto.
1: Ventuno e uno. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1970.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh.
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
5: Spot. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Rewind.
2: Dagli anni 60 ad oggi.
1: La musica che non si dimentica. 1983.

0: Tutto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
1: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
0: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
1: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
2: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Sempre aggiornati sul latte miele.

0: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live, info e biglietti su iDays.it.
1: Tutta l'estate insieme a te.
2: Seguì i nastri del tempo di Radio Latte Miele 2003.

il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 23 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 27 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, momento di riflessione dopo mesi impegnativi. Saturno nel segno non ha il potere di rovinare tutto, però impone nuove regole, nuovi schemi, risparmi. Magari ti invita a considerare l'esistenza in maniera diversa rispetto al passato a causa di un evento, una situazione che hai vissuto di recente. In amore e recupero, a questo punto bisogna solo fare un passo avanti se c'è stata una crisi. Il Toro, qualche tensione al mattino la vive, ma buone opportunità di recupero nell'ambito del lavoro. Avevo spiegato che proprio la fine di agosto avrebbe portato un lavoro part time, un contatto, proposte. In amore servono novità, ma soprattutto stimoli per le coppie di vecchia data. Gemelli, mattinata positiva, pomeriggio un po' nervoso, con possibili contrasti, soprattutto se nell'ambito del lavoro ci sono delle persone che si oppongono alla tua volontà. Mantieni la calma, guarda ad un weekend migliore. Cancro, il pomeriggio è la parte migliore, soprattutto per i sentimenti, anche se continuo a pensare che sarà settembre il mese clou. Nuovi progetti, cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi daranno comunque successo, quindi chi ha avuto il coraggio di iniziare una nuova esplorazione di vita alla fine sarà contento. Leone, miglioramento del pomeriggio, weekend interessante, poi questa Venere favorisce ritorni di fiamma e chiarimenti nelle coppie. Avviso ai naviganti per quanto riguarda l'amore estivo. Agosto è un mese intrigante, settembre darà modo di riflettere su una condizione d'amore, quindi le storie nate di recente andranno in qualche modo verificate. Vergine, forte rilancio professionale, Sole e Mercurio portano buone idee. Nella migliore delle ipotesi un cambiamento netto, anche se io credo che sarà il 2027 l'anno della svolta, e in altre situazioni semplicemente un lavoro part time, qualcosa di nuovo. Amore più sereno con recuperi e nuovi incontri. Bilancia, giornata favorevole alle relazioni e al lavoro di squadra, ma attenzione alle persone che ti stanno attorno, di cui ti fidi, non tutti sono dalla tua. Amore molto intrigante, Venere resta nel segno, domenica giornata premium per i sentimenti. Scorpione, periodo di valutazioni dopo gli alti e bassi di giugno, luglio. Agosto ti ha messo alla prova, pomeriggio comunque positivo, intuizioni importanti. Tra l'altro voglio ricordare ai cuori solitari, a quelli che vogliono fare un grande passo in amore o a chi ha incontrato da poco una persona, che tra qualche giorno Venere sarà nel segno, quindi settembre porta novità. Sagittario, energia, creatività, capacità di coinvolgere gli altri, sei protagonista. Venere poi protegge l'amore, possibili decisioni come convivenze, matrimoni, sempre favoriti. E la situazione lavorativa si sta sbloccando, io penso proprio che entro l'estate ci sarà una chiamata importante, soprattutto per i liberi professionisti. Capricorno, c'è da dire che dal punto di vista emotivo, affettivo, qualcosa manca, c'è una distanza psicologica, fisica, non è colpa tua, non è colpa del partner, forse sono le situazioni che vivi a tenere desta una certa agitazione. Seleziona con attenzione alleanze e collaboratori, in amore conta la stabilità. Acquario, possibili preoccupazioni per il lavoro, un pagamento che non è arrivato, Giove in opposizione, l'ho detto, parla di cambiare direzione, senza però rinunciare alla propria originalità. Weekend positivo in amore. Pesci, la luna nel segno fino a sabato sera, ottime giornate per relazioni, scelte importanti, prudenza invece con i soldi, il nuovo transito di Mercurio in opposizione porta a qualche problema, magari devi fare delle richieste perché lavori molto e non sei pagato bene, insomma lotte da affrontare, possibilità di vincere una sfida a breve. Grazie per l'ascolto, vi aspetto domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
2: Mezzanotte e due.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Latte Miele.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.